0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: It winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubido te. Ah, iroko kalupene.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

Itiwinyo or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Ah, iroko kaunu pene. Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.